0: 快！老三，大哥，先上车。
1: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快
0: バカ！憲兵隊に連絡しろ。出入りの道を全てすぐ封鎖するんだ。火曜人間と車両を検査しろ。
2: はい。
3: 大当家的，没想到咱们又见面了啊！
4: 天注定的缘分。
5: 大哥，我不是做梦吗？
4: 不是在做梦啊！
5: 你怎么在这儿呢？哎，陈大哥，你怎么认识我大哥的？
2: 怎么？我们老钱是你的大哥？
5: 那我亲大哥呀，如假包换。
4: 哎，老三，

0: 下去，走，快，快，快，快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快
1: 你真是神奇妙算。
2: 二哥，哎，让兄弟们把车前边的那些木头和石头都搬走，
1: 我亲自来。走了，
3: 珠子。啊，看看这辆车还能不能用。
4: 好。
5: 二三，二
1: 三，来。
2: 老钱，你一会儿带着菲尔他们
6: 把布匹送进山里。
2: 朱子，
4: 啊，
2: 强子，
7: 哎，
2: 你们两个人负责开车。
7: 哎，那你呢？
2: 来而不往非礼也。既然鬼冢跟我们耍心眼，那我就跟他奉陪到底。
7: 哎，这可太危险了。
2: 但是值啊，两车布呢。放心吧，老钱，我不会跟他硬碰硬的。
7: 好，那你可要多加小心呐。
2: 嗯，放心吧。
8: 我也要去。
2: 不行，服从命令。这两车布如果出了任何问题，拿你试问。
8: 哎。
3: 二哥，
1: 哎，怎么兄弟，
2: 愿不愿意留下来再跟我干一场？
1: 还是那句老话，听你的。
3: 好，老钱，上车走吧。
7: 好，你保重啊，
3: 白花，保重。
1: 去，
8: 走了。